0: gape ne re tla kopana jana wa re nna le wena ka taba ye
1: ke
0: go jetse o teng
1: a Maxosa
2: itaola signature itaola papa itaola ngwana ga mma
1: itaola
2: ai bona sheba ntshaka ke ikitlile le wena mme ke sa thari o monna ke ikitlile le sheba la nna ke ratile trikile mme ya ga wa re ke huhuru mme
1: not yet
2: huhuru
1: yeah
2: ai tsaka trikile ai itiditse pelo elo sheba nna ke batla go tsena mo go ya gago ya selo jaana setlhogo sa gompieno a nna go tlile go nna boketengyana ma a lerato le simolola le ntwana a go le monatengyana signature a re tshwanetse re tle go robala e ne le mathatanyana mane e ne le mathatanyana gore re ga sele sa dilonyana tse ka re di tswile mo tsileng go fitlhelelwa ke moraya kry a kgona ntwana
1: e le nakomangtsebabale
2: ke sa robala mane so
1: o
2: batla go robala o tlatla mane ra o tlatla o bona mara ke tabo sheba nako ka nako tseo ntšaka e le gorogile ko botlhwero fatloko
1: kwagorogile
2: kowa signature a ka scratche sela ledi mogansi ba dikgosi
1: a isupele scratche 12 a isupele ga le robala ka bomaterie